0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 94151928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale, per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Scopri la nuova vibrante mostra a ScienceWorks. Color. See the world in a new light. Esplora minerali luminosi, illusioni ottiche ed esperimenti interattivi per bambini curiosi ed adulti con voglia di giocare. Guarda il colore, gioca con la luce, lasciati stupire. La mostra è ora aperta a ScienceWorks. Acquista i biglietti su museumvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Queste parole sono per te. Grazie per averci sostenuto. Il tuo supporto ha permesso a questo programma di continuare. La tua comunità è in onda grazie a te. Ora è il momento di rinnovare la tua iscrizione. Non limitarti ad ascoltare, fanne parte. Iscriviti di nuovo, solo $11 ridotto o $16 intero. Vai su 3zzz.com.au oppure chiamaci al 94 15 19 28.
5: Il governo del Victoria sta aprendo le porte, così che un maggior numero di cittadini del Victoria possa aprire la porta di una casa di proprietà. Ciò significa progettare nuove abitazioni nelle comunità in cui vuoi vivere, vicino a treni, tram e altri servizi. Ridurre l'imposta sull'acquisto per appartamenti e villette a schiera acquistate su progetto. E per gli acquirenti della prima casa, $10,000 per chi acquista o costruisce una casa nuova. Scopri come aprire la porta della tua nuova casa prima e a prezzi accessibili sul sito vic.gov.au/opening doors. Autorizzato dal governo del Victoria, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.

Adesso avete ascoltato questo bel canto in italiano, benvenuti. Qualcuno dice, ma che è successo? Come mai sei in ritardo? Non vale la pena adesso perdere il tempo che abbiamo già perduto, di continuare a perdere un altro poco. Allora, per i bambini che sono a casa, c'ho una bella storiella per voi. Allora, cari bambini, avvicinatevi, così poi dopo potete andare a giocare e lasciare la mamma, la zia, il nonno, eccetera, ascoltare il programma, che già siamo in ritardo. Ok, ecco qui una bella storiella per voi. Questa storiella si intitola Le api e la farfalla. Una farfalla dalle api variopinte svolazzava meravigliosamente per un prato. Ora si posava su un filo di erba, dopo un po' si posava su un fiore, era sempre in moto. Le sue pause, cioè dove si fermava, erano brevissime. Un'ape intenta succhiare il dolce nettare su un fiore di melo, le si rivolse con queste parole. «Ma si può sapere cosa fai facendo in giro tutto il giorno?» La farfalla rispose «La mia vita non dura che una stagione, perciò me la godo finché posso». E ai figli non ci pensi? Oh, i miei figli si arrangiano da soli. E come? Loro mangiano le foglie, divorano il legno, insomma, mangiano tutto quello che trovano. Beata te! I nostri piccoli invece hanno bisogno di cibo delicato che dobbiamo fabbricare continuamente per loro. Ciò detto, l'ape si rimise al lavoro. Succhiava il dolce nettare con cui avrebbe fabbricato il miele. In quel mentre sopraggiunse un'altra ape, la quale era più grande e più esperta, e le disse «Come mai ti sei fermata a parlare con una farfalla? Non sai che le farfalle sono individui improduttivi che distruggono tutto senza fabbricare niente di utile». «Davvero!» disse. «Davvero, davvero! Distruggono la verdura e anche gli alberi in molti casi, attaccano il grano, lasciano solo la crusca. Insomma, quando sono le larve, sono dei veri flagelli per la natura». «Possibile! Quella signora sembra così bella ed elegante, così fine e delicata. Può essere un essere nocivo?» «No, io ci stendo a crederci, non riesco a crederci». «Eppure devi crederci, essa naturalmente non fa danni, però li procura. Sono le sue larve, gli esseri voracissimi, che distruggono tutto. Ecco perché è così spensierata. Sfido io, con dei figli così fatti». E le due api ritornarono al loro lavoro, modeste, umile, ma tanto preziose. E adesso un altro bel canto per voi. Anche questo a casaccio lo facciamo, eh? Facciamolo a casaccio. Il disco che c'è mi piace, allora facciamolo a casaccio. Eccolo qui, un altro bel canto appena inizia. Ok.

Adesso il disco faceva un altro scherzo. Allora, come facciamo? Cambiamo anche il disco. Ok, vediamo, prendiamo subito un altro. Cari, non vi allontanate perché certamente metterò un altro disco. Oggi sembrano che qualcosa non sta andando bene. È cominciata male e forse continuerà ad andare male, ma speriamo di no.

Abbiamo ascoltato questo bellissimo canto. Siamo nel mese di maggio, so che tutti lo sapete che è il mese di maggio, anzi è finito quasi il mese di maggio. Però il mese di maggio, a me personalmente, mi ricorda la morte di mio padre. Io avevo solo 13 anni e mezzo quando vidi mio padre, dopo una lunga sofferenza, morire. Infatti eravamo tutti intorno al letto quando lui tirò fuori l'ultimo respiro. Però quello che mi ricorda di più sono le sue ultime parole, e quelle mi confortano. Ogni volta che io penso, che in un certo senso sono cresciuta dopo di quell'età, avevo 13 anni e mezzo, come ho detto, quando mio padre è morto, non ho avuto mai la gioia di poter correre da mio padre e dire: sai papà, mi è venuto questo, o quell'amica a scuola mi ha detto quell'altro, oppure tutto questo. Niente, non ho mai potuto fare questo. Ho dovuto vedere mio padre morire. Però mi ricordo le sue ultime quattro parole che lui disse prima di morire. E quelle, ogni volta che io penso alla morte di mio padre, quelle quattro parole mi vengono in mente. E queste quattro parole sono semplicissime. Dopo aver detto lui tante cose, raccomandò la casa a mio fratello più grande. C'aveva un fratello che aveva 23 anni, studiava in medicina, che voleva farsi medico, e papà chiamò a lui più di tutti. Eravamo tutti intorno al letto, tutti 7 figli, la mamma, eravamo intorno al suo letto, perché mio fratello grande, che studiava medicina all'università di Napoli, era tornato apposta per aiutare mia mamma, perché portarono mio padre in ospedale. Non voglio raccontare la storia, altrimenti il tempo finirà e non ascolteremo nient'altro. Però ci sono quelle quattro parole che disse mio padre quando morì che mi confortano, e sono queste le sue ultime parole. Dopo, voglio ripetere, dopo aver dato consigli a mio fratello quello che doveva fare quando lui non c'era più, come doveva prendere cura di mia madre, perché diceva: la mamma non può fare niente, non può andare qui lì, devi essere tu quello, il fratello più grande, che devi aiutare tutti. Le sue parole disse: il Signore sia lodato. Quattro parole, espirò. Però aveva parlato tanto quella mattina a raccomandare mio fratello grande, che ripeto faceva il terzo anno nell'università di Napoli ed era tornata apposta, perché mia mamma gli aveva detto che papà era grave e non stava bene. Lui lasciò la scuola e tornò a casa, e poi non ritornò neanche più a scuola per tanto tempo. Si mise al lavoro fin quando le cose poi si aggiustarono, eccetera, perché eravamo rimasti la mamma e 7 figli soli. Perciò era molto importante per lui anche rimanere a casa. E io penso che ogni persona, quando succede una cosa simile, ha bisogno di conforto. E dobbiamo pensare però che quando la morte viene, non è la fine, c'è un domani dopo la morte.

morte c'è un domani. Ognuno di noi deve andare in un posto e ci sono due posti, c'è il posto cattivo e c'è il posto buono. C'è chi va a finire nel posto cattivo, dipende quello che ha fatto durante tutta la sua vita, o nel posto buono, durante anche tutto quello che ha fatto durante la sua vita. Però dobbiamo ricordare che c'è un domani. Infatti mia figlia, che sono quasi 6 mesi adesso che non è più con noi perché è morta, ricordo che comperò un quadro e mi disse: mamma, ti piace questo? L'ho visto e l'ho comperato. Disse: interessante. E quando l'ho letto in inglese quello che diceva, l'ho cercato di tradurlo in italiano naturalmente per capire. Io capisco l'inglese, quindi non era difficile per me, però per dirlo all'altro lo devo diceva su quel quadro: se c'è un domani, quando non saremo più insieme, c'è qualcosa che devi sempre ricordarti, che sei più coraggiosa di quanto tu credi, più forte di quanto tu pensi. Ma la cosa più importante è che anche se siamo separate, io sarò sempre con te. Poi un'altra volta comperò un'altra cosa, un piccolo quadro, e c'era scritto queste parole: mamma, se tu vivi fino a 100 anni, io voglio vivere un giorno prima di te, così non avrò o non sarò mai senza di te. Interessante. E queste parole le tengo sempre in mente. E adesso continuiamo con un altro canto, anche questo a casaccio. Eccolo qua, oggi tutto a casaccio. Ok, eccolo qua.

0: Finalmente, ora sono libero. Che bello poter dire quello. Questo naturalmente se qualcuno è in prigione e poi viene è messo fuori, è felicissimo di venire fuori. Dice, ora sono libero, posso nuovamente tornare alla mia vita. Ma durante questa settimana, parlando con qualcuno, mentre si faceva un discorso, una persona mi ha chiesto, tu dici sempre che bisogna credere in Gesù, ma tutti credono in Gesù, che Gesù nacque in Betlemme, poi crebbe, poi morì sulla croce, poi risuscitò, tutti lo credono. Io ho detto sì, forse è vero che tutti credono, ma bisogna vedere che cosa vuol dire credere in Gesù, perché non sapere la storia, tutti sanno la storia. Ci sono tante storie anche di tanti delinquenti, per esempio, che hanno fatto tanto male, che nella storia sono scritti in alcuni libri e qualcuno li conosce pure e dice io conosco quello che ha fatto tanto male oppure conosco quell'altro che ha fatto tanto bene. Allora, che cosa vuole dire veramente la parola, per esempio, credere a Gesù? Un paio di anni fa io leggevo un articolo che una stazione di pompieri nello Stato federale, non ricordo il posto proprio dove era, aveva ricevuto, stiamo parlando di una stazione di pompieri, sappiamo chi sono i pompieri. Io ho avuto un fratello che ha lavorato con i pompieri e ogni tanto, poi si è ammalato, dovevano correre per spegnere i fuochi quando si accendevano i fuochi e lui si ammalò perché respirava tutta quell'aria di zolfo, eccetera, eccetera. Ok, questo non è parte della storia. Ok, allora, un paio d'anni fa da una stazione di pompieri nello Stato federale degli Stati Uniti ricevette una chiamata di emergenza. Proveniva da colleghi che lavoravano presso un'altra stazione dei vigili situata nella stessa città. Dissero che a causa di un'esplosione l'intera loro stazione dei pompieri era in fiamme, ma nessuno si mosse, nessuno si precipitò ad indossare la tuta di lavoro, nessuno si mise per esempio ad aggiustare le pompe dell'acqua, tutti rimasero tranquilli. Ma come mai? Era il primo di aprile. Così i vigili del fuoco pensarono, ah, i nostri colleghi dell'altra stazione ci vogliono fare il pesce d'aprile. E quindi nessuno voleva passare per sciocco. Così il giorno dopo i giornali pubblicarono queste parole in prima pagina. I pompieri non sono accorsi in aiuto perché credevano fosse il pesce d'aprile. Invece era vero che la seconda stazione dei pompieri bruciava. Riuscirono a spegnere il fuoco soltanto con un grave ritardo. E questo è abbastanza interessante pensare tutto questo. È interessante che anche nella Sacra Bibbia c'è un certo persona chiamato Giovanni Battista. Questo proclamò anche lui una notizia importante quando disse «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo». Questo è per chi ha la Bibbia, è scritto nel Vangelo di Giovanni o solamente il Nuovo Testamento o solamente il librettino di San Giovanni. «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo». Egli chiama gli uomini, indica Gesù e li rinforma dicendo ecco chi può concedervi il perdono, ecco chi si addossa l'ira di Dio al vostro posto. Tutto questo Giovanni non lo afferma in segreto ma lo proclama a voce alta e con tutta solennità. Proclama che nessun uomo può resistere davanti a Dio ma che tutti vanno alla perdizione eterna se non ritornano a Dio e chiedono perdono dei loro peccati. Egli indica anche quello che Gesù dichiara, perché qualcuno, ho detto, mi ha chiesto anche, ma che cosa vuol dire credere a Gesù? Tutti credono a Gesù. Festeggiamo Natale, festeggiamo la Pasqua, tutti credono a Gesù. Cosa vuol dire credere a Gesù? È molto più importante di quello che noi cerchiamo di pensare. Infatti, c'è la storia di Giovanni, per esempio, al capitolo 1 nel libro di San Giovanni, nella Sacra Bibbia, capitolo 1, che dice queste parole, a iniziare, mi sembra, dal verso 35. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse «Ecco l'agnello di Dio». I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltandosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: «Ma chi cercate?» Ed essi gli dissero: «Rabbi», che tradotto vuol dire «maestro», «dove abiti?» Egli rispose loro: «Venite e vedrete». E così essi dunque andarono e videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Andrea, che era fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che tradotto vuol dire Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa», che si traduce Pietro. Tutto questo è scritto nel Vangelo di Giovanni, se lo volete leggere, se avete la vostra Bibbia, oppure se avete anche un piccolo libretto di San Giovanni, lo potete leggere al capitolo 1, dal versetto 35 a 32. In questo paragrafo è quando i primi discepoli ci insegnano cosa vuole dire veramente credere a Gesù. Perché tutti dicono: «Ma io credo a Gesù, io credo a Gesù». Però è molto più profondo pensare come credere Gesù. Prima di tutto, se noi crediamo in Gesù, dobbiamo riconoscere chi era Gesù. Giovanni Battista non era un uomo solitario, era un uomo accompagnato pure dai suoi discepoli. E lui insegnò ai suoi discepoli anche la parola di Dio. Questi discepoli ascoltavano le sue prediche, bramavano imparare sempre di più. Uno di loro si chiamava Andrea. Un altro, un secondo, si chiamava Giovanni, quello che poi scrisse quello che abbiamo oggi, il Vangelo di Giovanni, nel Nuovo Testamento naturalmente. Poiché erano dei buoni allievi, ascoltavano attentamente le prediche del loro maestro. E già da allora fu chiaro che Giovanni Battista non parlava mai di se stesso, ma sempre di qualche altro. E qualcuno che doveva ancora venire, qualcuno che era più grande di lui. Ed infine venne il giorno in cui fu rivelato a chi? A Giovanni Battista, che aveva alluso tutto quel tempo lui aveva pensato a Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Sembra tuttavia che i suoi discepoli non lo capirono subito, avendo sentito le parole di Giovanni, ma all'inizio non furono mossi da quello che avevano sentito. Infatti, se noi apriamo per esempio l'Evangelo di Giovanni e lo apriamo al capitolo 1, eccetera, possiamo vedere sicuramente queste parole, dove dice, mi sembra che proprio il capitolo 1, mi sembra al versetto 29, se non mi sbaglio, esitarono forse perché non avevano ancora capito che cosa voleva dire Gesù. Ora, se qualcuno avesse chiesto loro se credevano a ciò che Giovanni Battista aveva detto di Gesù, loro avrebbero risposto certamente: «Certo che crediamo a ciò che il nostro maestro Giovanni ci dice e che tutto ciò che lui dichiara naturalmente è verità». Ora, per questa ragione, Giovanni il giorno dopo si recò di nuovo allo stesso luogo. Quando poi Gesù passò, Giovanni ripeté la sua predica sul perdono dei peccati, che solo Gesù Cristo poteva concedere. Diceva: «L'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo». Gesù era la persona alla quale il loro maestro si riferiva di continuo. La risposta alla loro ricerca stava proprio davanti ai loro occhi. Gesù è l'unico ed è il vero Salvatore. Oggigiorno ci sono moltissime persone che affermano di credere in Gesù. Secondo una statistica fatta niente di meno il 2012, molto tempo fa, che quasi un terzo della popolazione mondiale, tutti quelli che vivono nel mondo, si definiscono cristiani. E sarebbero circa almeno più di 2 miliardi di persone che professano fede in Gesù Cristo. Di sé per sé questo numero sarebbe veramente meraviglioso, ma questo numero, chiediamoci, riflette veramente la realtà? C'è un fattore importantissimo che ci aiuta a scoprire che anche, per esempio, se tu credi veramente a Gesù o meno, la questione è: qual è la tua reazione? Che significato ha la tua fede in Gesù per la tua vita stessa? affermi forse tu e credi a Gesù mentre la tua vita continua ad essere esattamente come era prima? Ha subito esso un cambiamento o meno? C'è tanto da pensare. Giovanni Battista, il predicatore, dichiarò ad alta voce. Diceva così: la tua miseria è il peccato che domina in te, ma soltanto in Gesù Cristo tu trovi la salvezza. Solo Lui può togliere il peccato e riconciliarti con Dio. Naturalmente, se qualcuno sente queste parole, dice: ma sì, io credo, ciò nonostante, niente cambia nella tua vita. Quello che facevi prima, lo fai ancora. Ora, io non sto parlando di te personalmente che sei in ascolto, stiamo parlando in generale delle persone che si fanno questo pensiero e dicono: ma io credo in Dio, però niente cambia nella nostra vita, o nella mia vita o nella tua vita. Niente si muove come nella stazione dei pompieri. Quel giorno era il primo di aprile, è vero, ma non era il pesce di aprile, era successo davvero un incendio. Se così allora non hai ancora capito chi è in verità è Gesù Cristo, è importante che cominci a capirlo. Qualcuno può dire: io non capisco come si fa a seguire Gesù, perché io non lo vedo, come posso seguirlo? E hai ragione. Allora, come si fa a seguire Gesù? Quando Andrea e Giovanni, l'evangelista, riconobbero chi era Gesù veramente, che fecero? Abbandonarono il loro vecchio maestro, che era Giovanni Battista. E che fecero? Seguirono Gesù. Gesù allora si girò e chiese: che cosa cercate? Questa fu una domanda molto decisiva che Gesù veramente fece a queste persone che lo seguivano. Che cosa cercavano? Perché seguivano Gesù? Che cosa si aspettavano di trovare in Gesù? Era forse ricchezza? Era forse un'avventura? Era forse la salute del corpo? O un successo? Ma un po' più tardi, nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, incontriamo persone che seguivano Gesù soltanto perché avevano constatato come Gesù aveva cibato una volta 5.000 uomini con solo 5 pani e 2 pesci. L'unica ragione per cui queste persone seguivano Gesù era perché sapevano o speravano di vedere altri miracoli e di poter magari mangiare qualche giorno gratis. Quando Gesù chiese ad Andrea e Giovanni cosa cercavano, lo fece non perché ignorasse la loro risposta, perché Gesù conosce tutto. Gesù conosce ogni segreto dei nostri cuori, egli sa ogni cosa. Questo non lo dico io, l'ho letto nella Sacra Bibbia, particolarmente nel Vangelo di Giovanni, a capitolo 2. Così se oggi quando andate a casa leggete tutto il Vangelo di Giovanni, se avete la Sacra Bibbia. Allora, perché voleva spingere i discepoli ad esprimere ciò che pensavano di trovare con le loro stesse parole? Che cosa cercavano infatti? Per quale motivo seguivano Gesù? Questo è molto interessante. Io non so se io ti chiedo a te perché vuoi seguire Gesù, che cosa risponderesti? Perché tu segui Gesù? Che cosa speri di trovare in Gesù? Questi due discepoli risposero invece con un'altra domanda. Dissero: Rabbi, dove abiti? Interessante. Invece di dire perché cercavano Gesù, gli dissero: dove abiti? Con questa domanda, però, esprimevano due cose. In primo luogo, lo chiamarono Rabbi, che significava maestro. Così essi fecero vedere che volevano imparare da Gesù. Speravano che egli fosse in grado di rispondere ai loro insegnamenti. Tuttavia, non lo chiamarono soltanto maestro, ma chiesero: dove abiti? Interessante. Mostraci il luogo dove ti possiamo trovare. E io direi oggi: sappiamo noi il posto dove trovare Gesù? Questo è il mio pensiero adesso. Gesù è in cielo, in terra, in ogni luogo, qualcuno di noi può dire. Ed è vero, perché Gesù quando morì, il corpo finì qua. Gesù è spirito e vita. E noi dobbiamo pensare che se quando noi lo chiamiamo, dovunque noi ci troviamo, egli può rispondere ai nostri quesiti. Egli può darci quello che noi desideriamo. Infatti, è proprio importantissimo che noi sappiamo come chiamare Gesù. Ci sono persone che dicono di voler seguire Gesù, ma in verità desiderano che sia Gesù a seguire loro. Questo è molto interessante. Molti pensano che credere in Gesù significa che Egli ci sta dietro per soddisfare ogni nostro desiderio. Credere in Gesù invece significa riconoscere che Gesù è il Maestro e non sono io il Maestro. Io devo seguire Lui, Lui non deve seguire me, perché ho capito che Egli è l'unica salvezza per la mia vita. E io ti chiedo oggi, hai tu capito che Gesù è l'unica salvezza per la tua vita? Tu non potrai mai trovare la vita eterna in nessun altro o in nessun'altra cosa. E io penso, non è forse meraviglioso notare come Gesù risponde con gentilezza ai questi quando lo chiamarono e gli dissero, lo chiamarono per nome, e Gesù disse: venite e vedrete. Che bello, volevano sapere chi era Gesù, e Gesù disse: venite e vedrete. Così i due discepoli andarono con lui, videro dove abitava, stettero con lui quel giorno, restarono con Gesù e Gesù li istruì. Questo incontro con Gesù fu così memorabile che è scritto nel Vangelo di Giovanni, e l'autore di Giovanni è l'epistola di Giovanni. Infatti è molto importante per noi, se vogliamo capire molto di più, io vi dico, provvedete un Nuovo Testamento anche, molto facile. Oppure ho detto un altro giorno, andate nella biblioteca, vedete se c'hanno una Bibbia, in lingua italiana naturalmente, perché se non sapete leggere l'inglese, io so leggere anche l'inglese, non mi dispiacerebbe anche se trovo uno in inglese. Però domandiamo. Oggi noi non possiamo più seguire Gesù fisicamente, però ricordiamoci questo, mettiamolo nella nostra mente. Ma nonostante credere a Gesù significa anche seguirlo, significa anche avere comunione con Lui, significa anche parlare con Lui, lasciarsi istruire da Lui. Ma come? Ma noi non sentiamo la voce di Gesù, ma Lui lo fa attraverso la Sacra Bibbia, quel famoso libro che a me piace tanto. È l'unico libro che io porto sempre con me, dove vado. Dovunque, quando lavoravo a mezzogiorno mi dicevano mi chiamavano Angela la Santa, è sempre lì con la Bibbia aperta, si beve il caffè, si mangia il sandwich e legge la Bibbia, dicevano. A me non mi dispiaceva, però, e gli dicevo: volete sentire quello che leggo? Qualcuno diceva: no, leggelo per te. Una volta c'è stata una persona che mi ha detto: ma sai, è proprio interessante questo libro. E io gli ho detto, per me è interessantissimo. E gli ho detto in poche parole l'importanza di avere questo libro. E lei, dopo 2 o 3 settimane, non ricordo quando adesso, perché è passato un po' di tempo, venne tutta contenta un giorno e mi disse: Angela, sai, mi sono comprato una Bibbia. E sai quando l'ho pagata? Sì, ti è costata un bel po', perché costano i libri. No, l'ho trovato in un second hand shop, mi disse. Ma hanno chiesto solo, allora di quei tempi, mi disse, $1. Ho detto, davvero? E quella lì mi disse, ti piace proprio questo libro? Sì, disse, a me piace questo libro, è importante. Dammi $1. Dice, io ti ho dato $1. Ho detto, fortunata, adesso c'è una bella Bibbia per $1. E lei cominciò a leggere questo sacro libro. È molto importante. E così facevano quando anche seguivano Gesù. In primo luogo, quando lo chiamavano Gesù, lo chiamavano Rabbi, che significa maestro. Essi segnalavano che volevano imparare da Gesù quando lo chiamavano Rabbi. Speravano che egli fosse in grado di rispondere alle loro domande. Desideravano il suo insegnamento. Così non lo chiamavano soltanto maestro, ma chiesero pure anche: maestro, dove abiti? Interessante. Mostraci il luogo dove ti possiamo trovare. Forse speravano di poterlo raggiungere più tardi per imparare qualcosa. In ogni caso, con la loro domanda intendevano: non vogliamo doni né desideriamo regali da te, ma vogliamo avere comunione con te. Come possiamo trovarti? E questo è proprio importantissimo. importante. Ci sono persone che dicono di volere seguire Gesù, ma in verità desiderano che sia Gesù a seguire loro, come un maggiordomo che presta servizio. E io dico, non è forse meraviglioso notare come Gesù risponde anche alle persone quando gli disse immediatamente, quando cercarono di vederlo, e gli dissero, venite e vedrete. Così i due discepoli andarono con lui e videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Restarono con Gesù ed egli li istruì. Questo incontro con Gesù divenne poi memorabile. Infatti lo si può leggere nel Vangelo di Primo Giovanni, la lettera di Giovanni, che è l'autore di questo racconto. Si ricordò addirittura anche dell'ora, dice nel verso 39. Era l'ora decima. Noi oggi non possiamo più seguire Gesù fisicamente, ma possiamo credere in Gesù. È molto importante. Possiamo avere comunione con Lui, parlare con Lui, lasciarci istruire da Lui, ma come? Per mezzo della sua parola, che è la Sacra Bibbia, quel famoso libro che a me piace tanto. Quando veniamo a conoscere Gesù, si tratta soltanto di un inizio, perché noi non finiremo mai di imparare chi è Gesù. I due discepoli avevano subito imparato la prima verità importante, che Gesù era l'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo. Negli Evangeli, tuttavia, noi possiamo scoprire che i discepoli dovevano ancora imparare tanto, sia per quanto riguarda la persona di Gesù, sia per quanto riguarda la ragione della sua venuta. Seguire Gesù è un processo che continua per tutta la vita, diventa un discepolato che testimonia continuamente di lui. E io posso dire questo della mia vita, che a 14 anni e mezzo io decisi di imparare a conoscere Gesù. Ed è molto importante che sia tu, anche oggi sto guardando che l'orologio gira e dobbiamo naturalmente chiudere il programma, ma prima di chiudere il programma voglio fare questa domanda a te. Sei tu sicuro che segui Gesù? Ma tu dici, ma come posso saperlo? Guarda la Sacra Bibbia, guarda quello che dice, ama il tuo prossimo come te stessa, semplice. Fai del bene a chi ti capita. Dici sempre una parola tranquilla. Quasi quasi non ti arrabbiare con nessuno, ma questo è molto difficile per noi farlo. Vuol dire credere in Gesù. Ok, mettiamo un altro song, un altro canto. Vediamo qui quale. Cioè, ok, questo lo facciamo. No, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ecco qui questo bel canto. Ok. Play. Io non lo sento.
1: Io non lo sento neanche.
0: No, neanche io. Eccolo qua, ora lo sento.

0: Che bello sapere tutto questo. A questo punto siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, vi devo lasciare. Mi dispiace che sono arrivata un pochettino in ritardo oggi, ma non cosa che non me l'aspettavo mai in tutti questi anni di programma che abbiamo fatto, che sono, non so, più di 35 anni, eccetera. Ok, non dimenticate di sintonizzarvi martedì dall'una alle 2 e nuovamente giovedì dalle 11 a mezzogiorno preciso, che sarò nuovamente qui con voi. Grazie per l'ascolto, che Dio vi benedica. Ciao ciao.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Latvian.
1: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 94151928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: Sekojošā programma ir latviešu valodā.